0: Sa il mondo di girare, perché quando è fermo io lo posso controllare, e quando tutto è perso io ti tengo tra le mani mie.
1: RTS, option musique.